0: Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattarmi mai così.
1: Vincenzo io ti ammazzerò.

edizione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

nascerà un'altra volta in una sera di giugno, con questa voglia di amare e di vivere più che mai. Rinascerò il destino nell'anno 3001, sarà una festa di colori la mia bella città. I cani randagi abbaieranno alla mia ombra, col mio modesto bagaglio giungerò dall'aldilà, e inginocchiato sulla riva del mare trasparente, un cuore nuovo di sale e fa

nascerono le cose. Che ho amato molto tanto. Quando le ombre della casa diranno piano qui, io bacerò il ricordo dei suoi occhi taciturni per terminare il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè e dalle rovine di un piccolo paese terremotato e dalla rabbia della gente del sud rinascerò. Tu vedrai che rinascerò.